0: bacio mi trasse, pria che in ciel biancheggi l'alba novella, dalle patrie sponde, lungi sarò.
1: Che dicevi?
0: Per franchi lidi amici sciolgo le vele, ivi trattarmi dato le sorti della Scozia.

Udita, con armonia gradita, fa intorno risuonar le stince grotte. Se son del mio valore, gli applausi giusti sono. Oggi che vince

ben questo tuo nome dell'uomo innamorato e che per lui sferato oggi volle morir e più presume l'uomo a tua me dovuto se arrendermi qua giù muove le piante fenga.